Atamela ka tlo sebela Eco Cash e se ina le Eco Cash mogato. O se o ka bulela mogato wa lona Eco Cash mogato account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka itjebela balance ya pokello ya mogato ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete. Tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho. Ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di form Econet e haufi le wena. O bule mogato account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Everyday, everywhere.

0: gola gona ba bang
1: ena ena
0: timo mo mo mo mo
1: hey hey ho ho ho ho ho sitena ho ho
0: oh oh

arrivi da là and dimmi Tomasan è pretty male. You could see it from my trip to Lima. Get you a few drinks if you want. Perché le vecchie sanno si itali. Nini nani ninghi se na magan. Ai, ho ciovi na mangan. E parla si aga. A se domi una babai. E parla si aga. A se domi una babai.